0: de Wonchano, Munganimuana, Lucrico, 16 horas na 10 minutos, Nungano Colavancha, Vanizito, Uta Fica.
1: Lavancha, Vanizito.
2: Imabulho, Macheco, Chitocozelo, Nibunanga.
3: Enquanto lançou o Sicuma Cola.
2: Canangoloco, Lavancha, Vanizito.
4: Itavecunhe, Ecosamine, Wene, Ine, Inquesu, Lavancha, Inizito.

tala vano fika la iku cha makholwa leswi mafamba ku hita sala hegi mama wona va hangalaka va malandu lavo.